andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più.

visto il fuoco, ti racconterò la storia di un re che morì perché

cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.